dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole,

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

e l'ala sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati a martedì 19 maggio 2026, Santo Urbano, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Sapevo che dovevo morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spunta una mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, anche Fratelli d'Italia frena. Elislan, la destra non strumentalizzi. Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto. Priorità legge elettorale, nucleare, RAE, professioni e dirigenza pubblica amministrazione. Dopo lettera della Premier von der Leyen sulla deroga, patto l'Europa non chiude, il dialogo continua, si va avanti. E ancora Zangrillo, dirigente assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. Iran, Trump dice negoziati seri, quindi oggi non bombardiamo l'Iran. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, forse ci siamo, speriamo che non ci ripensino come fanno sempre, sia da una parte che dall'altra, cioè sia da Trump che dagli iraniani. Vediamo adesso ai sub persi alle Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti dei sub. E ancora per quanto riguarda il tennis, Roma centro del mondo, è ora rivoluzione al Foro Italico di Roma, molto probabilmente verrà coperto il campo da gioco, ma anche chiaramente diventerà uno stadio del tennis. Va bene, dunque signori, diamoci una botta di energia come ogni mattina e pronti via, ci siamo.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene così, apriamo la giornata con Primissima, siete benvenuti, arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora, Primissima, prima parte si apre. Che tipo di canzoni va quest'oggi martedì sull'amica Radio Amica International? Ve lo diciamo esattamente tra pochi secondi. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, continua a star con noi Ossessione di Samurai J, anche perché è molto richiesta. Bentornata estate, Gardelido aperto, Tortortorido lungomare, Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, Tortoretto Lido. E ancora De Gustibus, pane, pizza, dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 a Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima prendiamoci un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.
2: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani. aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili, anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo subito alla massima del giorno, dunque che poi sarebbe questa la massima, in arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, va bene, dunque attenzione, niente è più antidemocratico della unanimità, specie quella bulgara, eh? Vabbè, dunque signori andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro 26.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a martedì 19 maggio 2026, Santo Urbano, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Sapevo che dovevo morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, anche Fratelli d'Italia frena. Elislam, la destra non strumentalizzi. Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto. Priorità legge elettorale, nucleare, RAE, professioni e dirigenza pubblica amministrazione. Dopo lettera della Premier von der Leyen sulla deroga, patto l'Europa non chiude, il dialogo continua, si va avanti. E ancora Zangrillo, dirigente assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. Iran, Trump dice negoziati seri, quindi oggi non bombardiamo l'Iran. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, forse ci siamo, speriamo che non ci ripensino come fanno sempre, sia da una parte che dall'altra, cioè sia da Trump che dagli iraniani. Vediamo adesso ai sub, persi alle Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi, persi nel cunicolo, cieco gli ultimi istanti dei sub. E ancora per quanto riguarda il tennis, Roma centro del mondo, è ora rivoluzione al Foro Italico di Roma, molto probabilmente verrà coperto il campo da gioco, ma anche chiaramente diventerà uno stadio del tennis. Va bene, dunque signori, diamoci una botta di energia come ogni mattina e pronti via, ci siamo.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene così, apriamo la giornata con primissima, siete benvenuti, arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora, prima parte si apre. Che tipo di canzoni va quest'oggi martedì sull'amica Radio Amica International? Ve lo diciamo esattamente tra pochi secondi. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, continua a star con noi Ossessione di Samurai J, anche perché è molto richiesta. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortortorino Lungomare, Sirena, ristorante pizzeria, con terrazza sul mare, Gardelido, Tortoretto Lido. E ancora, De Gustibus, pane, pizza, dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 a Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima prendiamoci un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh. Ok, bene, bene, dunque andiamo subito alla massima del giorno, dunque che poi sarebbe questa la massima in arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, va bene, dunque attenzione, niente è più antidemocratico della unanimità, specie quella bulgara, eh? Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiamaci al 346-04-00972. E ancora sulla Dimica tutti i giorni arriva la parte orchestrale di Radio Amica Ossigeno Puro. Il maestro Ennio Morricone dirige C'era una volta il West. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, importante, rilassante, solare, ariosa, divertente, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti, arriva anche Top Clean, sentiamo un po', pronti, via. I took an arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E allora ci siamo, andiamo oltre, notizie importanti, dunque sulla Mica Radio Mica International arrivano nuove canzoni, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi da oggi martedì. Di Santa Bovia Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Bovia Arredi. La canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente con noi, Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma, 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prima ancora c'è il Garden Lido, sentiamo. Prego regia, vai. Baby, let it burn, burn, burn. We do it all.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Andiamo col tempo che farà oggi, ancora una giornata così così, chiaramente tra nuvole, brevi rovesci e un po' di sole, domani torna il sole. Vabbè, dunque l'alta pressione interessa gran parte della regione e favorisce condizioni di bel tempo a partire dal primo pomeriggio. Zero termico intorno ai 2700 metri, mare poco mosso, venti deboli le temperature. L'Aquila più 8 più 18, Sulmona più 11 più 21, Pescara più 15 più 21, Chieti più 12 più 20, Teramo 9 più 13 più 21, Giulio 9 più 14 più 21, Roccaraso più 5 più 13, Martinsicuro più 15 più 21, Sabetta del Tronto più 14 più 21 in questo 19 di maggio 2026. Quindi andiamo a vedere il giorno. Dunque 19 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 139 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 226. Il sole è sorto alle ore 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto chiaramente. Bene signori, ci siamo, possiamo andare sicuramente al momento riservato al notiziario del giorno. Due cose importanti prima e poi subito tutte le notizie che abbiamo quest'oggi da Radio Amica International. Prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque andiamo subito col notiziario del giorno in questo martedì 19 maggio 2026, Sant'Urbano. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Allora, subito con la prima notizia che abbiamo, Salim, l'attacco era preparato a Modena, uscito di casa per morire, sapevo di dover accelerare. I deliri del 31enne di origine marocchina, per VM aveva un piano, in carcere chiede una Bibbia di parlare col prete. Oggi l'interrogatorio di convalida, la mobile ha sequestrato in casa sua telefoni, PC, tablet e una password per criptovalute. Il suo legale è pronto a chiedere la perizia psichiatrica, si trova in totale confusione mentale, dice. Due donne ancora in lotta per la vita, lo chef ferito salvati da angeli per caso. Il racconto del cuoco, ricordo che accelerava moltissimo, ho pensato questo è matto. Le mail, le minacce anticristiane, assumetemi o brucio la croce. I messaggi inviati all'università 5 anni fa dall'attentatore, voglio lavoro adeguato, ma per chi indaga sono troppo datati per considerarli movente del raid. La lite con i colleghi. I post complottisti contro il Deep State, si è licenziato l'ultimo impiego, non sapeva integrarsi. Dal Viminale, riconoscimenti ai cittadini modenesi, eroi. Ellis Line, la destra ha fallito. Salvini insiste, via la cittadinanza a chi delinque, tiene avverto la legge, c'è già, frena anche Fratelli d'Italia. E ancora andiamo avanti, centrodestra, vertice tra i leader, il nodo del rinnovo delle accise. L'incontro tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi, venerdì scade il taglio sul prezzo della benzina, a fine mese altre misure sugli autotrasportatori, caccia alle risorse. I timori per lo sciopero e tir di 5 giorni, un incubo da scongiurare, l'incontro venerdì a Palazzo Chigi. L'attesa per le prossime mosse europee, la convinzione che il blocco di Hormuz durerà e Bruxelles dovrà comunque agire. Patto, l'Unione Europea non chiude a Roma, la trattativa sui conti continua, del resto l'iniziativa della Meloni sembra andare per il verso giusto. E ancora andiamo avanti, dunque Meloni, le 5 riforme entro la fine del mandato, la roadmap della Premier decisa con Mantovano e Ciriani, le priorità, legge elettorale, nucleare, interventi sulla dirigenza della pubblica amministrazione, professioni e naturalmente RAI. L'evidenziatore dal leader Fratelli d'Italia sulle leggi incagliate tra governo e Parlamento. Sprint sulla rivoluzione della TV pubblica, corsa contro il tempo per evitare sanzioni europee. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, Roma centro del mondo e ora cambieremo il foro. La missione delegato di Sport e Salute a Roma, internazionali indimenticabili, in una nuova epoca nascerà una struttura indoor per 18 discipline diverse, la grande arena dello sport, e verrà il foro italico, verrà chiaramente coperto. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con Teheran che apre sul nucleare, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco all'Iran. Il regime risponde al piano americano chiedendo la tregua a fronte all'accesso a Hormuz. L'uranio arricchito in Russia, il tycoon aveva ordinato i raid oggi, li ho rinviati su richiesta degli alleati. Casa Bianca, si rischia la ripresa dalla guerra, oggi Donald dovrebbe incontrare i suoi consiglieri per decidere su un'azione militare, ma sembrerebbe che per oggi salti l'azione militare perché sembrerebbe che l'Iran voglia accordarsi, sembrerebbe. E ancora, armi in cambio di intelligenza artificiale, Putin va da Xi Jinping per insaldare il rapporto con Pechino. Dunque andiamo avanti, il 2 giugno di Mattarella in piazza del Quirinale, omaggio agli eroi del Covid, il Colle prepara l'evento per gli 80 anni della Repubblica, tra i volti da celebrare anche i sanitari che hanno combattuto la pandemia, già partiti i primi 2700 inviti. Al posto del consueto ricevimento dei giardini, una festa che verrà trasmessa in diretta a Rai su maxi schermi in diverse città. Sul pacco per lo sport c'è Abdon Pamic per lo spettacolo, Zingaretti, Verdone, Popolini, Cortellesi, la voce di Pannofino. Offensiva in difesa dei comuni montani, sindaci di centrodestra alleati con il PD. La denuncia ai democratici, la legge Calderoli taglia i fondi oltre 700 piccoli centri, danno pesante naturalmente per quelli che abitano gli Appennini. E ancora andiamo avanti, dunque persi nel buio del cunicolo cieco, parliamo dei sub italiani morti alle Maldive, la fuga è impossibile dei sub italiani, individuati 4 esploratori saranno recuperati entro domani. Il punto in cui sono morti mostra che non hanno trovato la via d'uscita. L'istruttore era nel corridoio verso la prima grotta, ha tentato di aiutare gli altri. I computer al polso delle vittime saranno usati come scatole nere per la ricostruzione. Così abbiamo localizzato i cadaveri, gli esploratori, il recupero sarà comunque più difficile. Parlano i subacquei finlandesi impegnati nell'operazione, usato il rebreather, sistema per riciclare il gas espirato. E ancora, nessuno stupro in ritiro, assolti i due schermidori, lei andrò fino in fondo. L'atleta dell'Uzbekistan Fernanda Herrera denunciò la presunta violenza di gruppo da parte di giovani italiani nell'agosto 2023. Per il giudice il fatto non sussiste. La vittima, all'epoca minorenne, si stava allenando a Chianciano Terme. Voglio metterci la faccia, troppe atlete soffrono in silenzio. Uccide due donne in due giorni a Napoli, non volevo più pagarle. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. Mario Landolfi, un 48enne di Sant'Anastasia, Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due prostitute ritrovate in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Avevano pattuito

Ancora avanti con Teramo e dintorni, in queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano, parliamo degli alpinisti morti sul Gran Sasso, il caso è chiuso. Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta in cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita. Conto svuotato di 5.000 euro con finto messaggio, pensionato vittima di una truffa online, ha risposto al messaggio pensando che fosse la banca e sono partiti. Anzi, sono completamente spariti 5.000 euro di colpo. Attenzione quando arrivano questi messaggi dalle banche, che non sono le banche poi, sono falsi. Allora, nuovo ospedale Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi, dice Vincenzo Cipolletti. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Il segretario Cipolletti è l'area meno adeguata, si mette a primo in piedi un vero piano sanitario. L'intervento per otti funzionali è stato approvato da Regione, ora al vaglio del Ministero che dovrà dare i suoi via libera per la gara d'appalto. Invece io non sono con Cipolletti, anzi penso che da quelle parti deve nascere il nuovo ospedale, chiaramente, ma il problema altro che di cui nessuno parla è che mancano i soldi, questo è, c'è una parte soltanto e poi l'altra chi la fa? Elettricità, scusate, ancora disagi, strada buia a Fontebaiano. Negli ultimi giorni si sono registrati problemi di illuminazione a Fontebaiano a causa di un guasto a un cavo della rete elettrica. La città è un cantiere disordinato, Forza Italia critica la gestione dei lavori in centro e rilancia il tema della sicurezza. Don Nicola Iobbi dona attrezzature alla cardiologia, il gesto di generosità nei confronti dell'ASL e dei pazienti. Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorello Umano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo. E ancora, dipendente l'accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro per violenza sessuale, per la procura e commerciante agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione. La donna si è costituita parte civile, la difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate. È finito il processo con l'accusa di aver papeggiato con la sua dipendente al termine di una lunga istruttoria dibattimentale, è stato condannato a 3 anni. Si tratta di un commerciante imputato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata dalla donna all'epoca dei fatti suo dipendente. 2 feriti lievi a Campi nello scontro tra auto, 2 feriti lievi è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto dalla tarda mattina di ieri al bivio per Campi. Per cause ancora in corso di accertamento, 2 macchine sono scontrate in prossimità di un incrocio, ad averla peggio sono stati il conducente e un passeggero di una delle auto coinvolte. Campo sportivo Nuovo Manto, abbellante il comune da Via Libera ai lavori per la superficie in sintetico ecologico. Un nuovo manto in erba sintetica ed ecosostenibile partirà nei prossimi giorni interventi per un importo di 24.000 euro di riqualificazione dell'impianto sportivo di Villa Rasicci. E ancora, ANFAS festeggia i suoi primi 25 anni di attività per la riabilitazione sabato del centro di Sant'Atto. Università, studio innovativo sulle carpe. Dico bene, carpe. Dunque, l'Università di Teramo finisce sulla copertina di aprile di Toxics, a guadagnare gli onori della rivista internazionale. È stato lo studio del gruppo di ricerca di Maurizio Manera sulle carpe. E ancora, Isola del Gran Sasso, 3 candidati in corsa per Bortolano da sindaco sono Giancarlo Di Marco, Antonio Trivellizzi, Massimo Di Giancamillo. A sfidarsi appunto sono questi 3. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. E ancora andiamo avanti, sicurezza e Italia Viva nelle piazze teramane, il partito lancia una campagna per raccogliere idee dai cittadini e suggerire proposte ai comuni. E ancora controlli sui disturbi del linguaggio, l'ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali, venerdì e il 29 negli ospedali teramani. Onorificenza per Jenny Nevoso, che è di Tortore Toledo e attualmente dirige la Camera di Commercio Italoamericana. Dunque la manager originaria di Tortoreto, Jenny Nevoso, è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, perché lei è naturalmente la manager appunto a Los Angeles della per appunto della Camera di Commercio locale. Andiamo ancora avanti, si schianta in auto un ex assessore di Sant'Egidio alla Vibrata, Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. L'ex sindaco dice è un eterno giovane, sempre pronto a buttarsi nei progetti futuri, sempre entusiasta della vita, forse avrà avuto un malore. Ponte Campodino, confronto in provincia, il consigliere Giansante, la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenza. Però da in provincia il caso del ponte di Campodino chiuso da 2 mesi per

criticità strutturale, annunciarono il capogruppo della Forza del Territorio, Luciano Giansante. Dunque, vediamo adesso un'altra notizia. Imposte locali, saldo è positivo. Pulcini ad Alba Adriatica dice incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, veniamo a Giulianova. Rosso di sera, stop al comune, bloccata la revoca della gestione. Il TAR accoglie la richiesta di Invimit per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici l'ente non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento balneare. E ancora il PD, chirurgia declassata, ora intervenga la giunta, la polemica sul reparto dell'ospedale. Dunque, considerato il caso di chirurgia all'ospedale, il consigliere regionale Dino Pepe con la capogruppo Femme in consiglio comunale Sandra Matone fanno notare il doppio rinvio da parte della ASL della presentazione del Week Surgery nel reparto. E ancora, cestini dei rifiuti sfondati in strada a Giulianova e cittadini segnalano i contenitori rotti con la spazzatura che finisce sul pavimento. Asili nido a Mosciano Sant'Angelo, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno. A Roseto, ex piccionaia, via gli interventi, bonifica dell'area abbandonata dopo 30 anni al borsacchio, mezzi in azione per lavori di pulizia della discarica, la zona tra le colline e riserva naturale. Nunez, mantenuta la promessa, avviate anche le riflessioni sulla futura destinazione del sito. E ancora, terra umana, allarme per le alluvioni, la deputata Torto, Movimento 5 Stelle, lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto del quarto lotto che dovrebbe appunto sfociare dalle parti di Colonia Spiaggia. E ancora, voltiamo pagina, Villa Comunale, a Roseto arrivano 78 piante di rose per il giardino. Dunque, andiamo avanti, adesso siamo alle ultime notizie, prima di passare chiaramente alla pagina dello sport. Prima ancora però una cosa importante, che poi sarebbe questa, attenzione, ci siamo, vai.

0: Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Andiamo subito allora con la frana di Silvio e raccolta fondi per gli sfollati nell'emergenza in contrada a Santa Lucia, avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici. È arrivata a quota 10.000 euro la campagna online per gli aiuti promossa dal consigliere Partipilo. E ancora, nuovo canale di scolo via lavori a Pineto lungo la statale 16, modificata la viabilità nella zona Foggetta, cantiere aperto fino al 5 giugno. Ad Atri solo 30 iscritti elementari, allarme su denatalità ed esodo. Anche noi facciamo la nostra parte sulla denatalità, nel senso che sproniamo i giovani specialmente a fare figli, altrimenti rischiamo davvero di scomparire come italiani veri, di prima fascia. Vabbè, è una storia vecchia questa, eh. Saranno formate solo due sezioni, percussioni anche per la popolazione scesa sotto i 10.000 residenti ad Atri. Dunque, veniamo un'altra notizia: ex alunni si riabbracciano dopo 50 anni ad Atri, la sezione C della Mambelli. A Pescara, Masci verso l'impasto in giunta e oggi il consiglio ad alta tensione. In uscita entro l'estate anche Camplone, al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Forza di Pescara Futura, scusate. Intanto stamani si vota l'ordine del giorno di pettinare e redistribuire subito le deleghe vacanti. Signori, siamo arrivati al momento della pagina dello sport. Dunque, cominciamo subito da Sinner, che dicono in tanti essere il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros. Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Dopo aver vinto tutti i Master 1000 in paglio, ora c'è l'ultimo slam per consacrarlo nel gota delle racchette. Però è fondamentale gestire le forze per i match chiave. Pazzi per Yannick Sinner e boom di ascolti televisivi, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo per seguire la finale del Foro Italico. E ancora, la basket Serie A, l'Olimpia di Ricci vede la semifinale, l'Olimpia Milano piazza il bis al Forum di Assago e mette quasi in ghiaccio la qualificazione al semifinale scudetto di Serie A di basket. La squadra capitanata dal teatino Giampaolo Ricci, infatti, ieri si è confermata avanti al suo pubblico contro Reggio Emilia, finisce 77 a 65. Dunque giovedì sera può chiudere i giochi. Festa Inter, striscioni offensivi contro il Milan, la procura Figi apre un fascicolo su Thuram. La procura federale della Figi, non possiamo dirvi cosa, lo striscione che aveva Thuram è irripetibile. Dunque, la procura federale Figi ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati all'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andato in scena domenica sera a Milano. Nel corso della sfilata c'era uno striscione che manteneva appunto Thuram, dove c'era scritto i derby ai milanisti, i derby mettili nel eccetera. Vabbè, dunque andiamo avanti. Juve, Spalletti ora rischia se non va in Coppa dei Campioni. Sul banco dei deputati, i bianconeri ci sono pure i dirigenti Comolli e Modesto. Conte verso la D al Napoli, in bilico anche il matrimonio tra Milan e Allegri, ci mancherebbe altro. L'ultima partita di Serie A domenica alle 20.45, tutti, anzi solo due squadre giocano prima, cioè Bologna e Inter alle 18, Parma Sassuolo alle 15, Napoli Udinese alle 18, tutto il resto alle ore 20.45 credo. Dunque, vabbè, dunque allora, ma l'importante è le notizie che abbiamo dato, e cioè che la Spalletti rischia con la sua Juventus, mentre Conte ha già deciso se ne andrà da Napoli, lui ha già dato. Più di questo non si può fare da quelle parti. Giro d'Italia, oggi la cronometro, Gann è pronto, la corsa riparte per il giorno di riposo, l'azzurro è tra favoriti, ma occhio al danese Vingegaard, che oggi potrebbe conquistare indossare anche la maglia rosa. Signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Allora andiamo prima con il ristorante e pizzeria Che da Roberto Vai.
0: Mondo di cose buone, sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Che Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Che Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le notizie di pagina locale dello sport. Chiaramente, Holzer, Pescara e Saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta il Modena, c'è ancora una pista estera. Fino al 31 maggio il patron Sebastiani farà passi ufficiali anche per trovare il nuovo allenatore. Ferraris può tornare al Delfino nel caso in cui la Salernitana andasse a vincere i playoff per la Serie B. La Reggiana saluta il tecnico Bisoli, Avellino va su Modesto e dà l'addio a Davide Barardini. E poi ancora, che tanto bene ha fatto, Monza Juve Stabia in campo, in palio c'è la finale playoff, gli spareggi promozione. E poi ancora domani ritorno dei quarti playoff Serie C tra Salernitana e Brescia, già avanti. Domani sera il ritorno dei quarti finali playoff di Serie C. Pinetto e Memusche al primo contatto, il club valuta l'ex Pescara, Barillare e Menichini le altre piste per la panchina, se ne va Ivan Tisci che potrebbe finire anche a Pescara, perché no? Il Teramo intanto resta alla finestra dopo aver vinto la partita clou e lo spareggio, anzi la finalissima dei playoff contro il Notaresco per 3-1. Adesso aspettiamo il 16 di giugno perché è il giorno chiave. Il presidente Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo grande passo. In caso di fumata nera, metà del mese prossimo vediamo se sono domande bocciate e si riapre il ripescaggio. Adoriamo tutti, il tecnico Pomante ci mancherebbe altro, ha fatto sempre non bene, di più benissimo, da 9 tutti gli anni. E come si fa a mandare via un allenatore del genere? Anzi, bisogna mettersi a disposizione per quello che vuole. Se c'è almeno una squadra neopromossa non iscritta entro un mese, la strada del diavolo verso i professionisti sarà spenata a distanza di 4 anni. Intanto il Notaresco guarda avanti dopo la finale di playoff. Il patron di Battista dice: vogliamo confermare i diversi elementi. Il nodo stadio giocheremo a Mosciano perché ci sarà un

0: rifacimento totale per lo stadio di Nottaresco. Cessione del Chieti, altro rinvio, il piano B e la promozione. Slitta l'incontro al presidente di Labio, l'imprenditore Pistilli interessato al club. L'alternativa è ripartire dalla città di Chieti, patrono La Valle, se serve dice noi ci siamo. Io non capisco cosa vorrebbe di Labio, che ha con la sua società un debito molto molto pesante, va bene, e perché rimanda? Io lo venderei subito se trovo qualcuno che si accolla un milione di debiti. Vabbè, dunque, comunque, sono notizie strane che arrivano sempre da Chieti, ma non si capisce bene. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Sono fatti loro. Dunque, D'Egidio, l'eroe del Montorio tra i pali, il portiere sant'egidiese, ha salvato i gironeri e ora fa gola a tanti club. Andrea D'Egidio, classe 96, sant'egidiese doc, portiere che ha vestito diverse maglie professionistiche. In questa stagione appena conclusa è stato determinante per la permanenza in eccellenza del Montorio Calcio. Complimenti a lui. Vediamo l'ultima notizia. Roseto ancora incerottato, spera almeno in Cinciarini. Alle 20:45 i biancazzurri cercano un acuto contro l'Uvo dopo il capo dell'esordio. Durante non sarà rischiato, Harrison resta in forse ma può rivedersi il capitano. Insomma, c'è speranza anche per il Roseto che si salvi, ma deve battere il Ruvo di Puglia. Staremo a vedere. Signori, stop con il notiziario, il momento naturalmente degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
1: Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Benissimo, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va da oggi martedì 19 di maggio su Radio Amica International? Musicalmente parlando, arriva il momento di Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. È la di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo a Tordino. Se non hai visto i Sante Mobili non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà a settembre, credo il 13 di settembre. Perfetto, benissimo. Signori, le notizie riservate ce le abbiamo, va bene. Una cosa importante, subito tutte le notizie che abbiamo. Perfetto, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: E allora andiamo adesso con le notizie riservate, i nostri festival del momento, una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino a base di pesce da Sante, Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Vi aspettiamo, prenotatevi al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Naturalmente se il motore della tua auto auto Valento prova con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulianova Lido. Ok, bene signori, ci siamo. Andiamo subito con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati, ripeto, con oggi a martedì 19 di maggio. Stasera va il secco, e vai secco stasera, eh. Dunque, ci siamo. Bene signori, andiamo con l'angolo della fortuna. Prima ancora arriva a casa del fico, sentiamo un po', attenzione, vai.
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, andiamo subito con il gioco La Fortuna, concorso numero 80, super Enalotto. Stasera c'è un premio per i 6 da 166 milioni 500 mila euro. Perfetto. Dunque, passiamo al gioco del lotto. Rotte scelte Roma-Torino, numeri consigliati 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7. Ripeto, 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7 su Roma e Torino. Su Bari e Cagliari, 58, 60, 65, abbinate al 13 e 14. Ripeto, 58, 60, 65, abbinate al 13 e 14 su Bari e Cagliari. E semplicemente da parte nostra soltanto buona fortuna. Le farmacie di turno, signori, e ricordiamo che sotto l'ombrellone ci sono le canzoni di Radio Amica Internazionale. Prego.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, ci siamo. Dunque, allora, andiamo subito adesso con le farmacie di turno. Teramo città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunova Marcelli, Piazza Libertà, Val Vibrata, Tortora Ancanano, comunale Coropoli, a Roseto, Chicco, sulla via nazionale, a dunque d'Arsita invece, farmacia Pomiglio, Castellisola, Savini, Tossicia, a Montorrio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo città, farmacia del corso, corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo che domani è mercoledì. Vola il tempo, ma è così. Dunque, allora, signori, è arrivato il momento delle super classifiche con sosta gustosa. Sentiamo un po', prego, Ligia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personalizzazione. personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica International 48, complimenti. Bene, vediamo adesso invece alle classifiche. Pensate un po', oggi vi faccio impazzire. No, perché a sentire certe notizie si sgranano gli occhi. Vabbè. Dunque, in America, va bene, comprare per esempio una casa a New York. Comprare, dicevamo, una casa a New York costa qualcosa come 41.000, anzi quasi 42.000 euro al metro quadro. Una cosa assurda, mi direte voi? È così. Allora, al primo posto c'è Manhattan, che è il più caro, il Central Park, quasi 42.000 euro dollari, scusate, al metro quadro. A Manhattan ancora secondo posto con il quartiere NoHo, al terzo ancora Manhattan col quartiere Hudson Yards, al quarto Manhattan sempre con Tribeca, il quartiere Tribeca, al quinto sempre Manhattan con il quartiere Soho, al sesto il West Village, al settimo sempre Manhattan con il quartiere Chelsea, al ottavo posto Manhattan con Upper East Side, poi c'è il Financial District, il Murray Hill e all'undicesimo finalmente c'è Brooklyn. Si divide tra Manhattan e Brooklyn, va bene? Brooklyn undicesimo con Brooklyn Heights, ma pensate, 42.000 euro al metro quadro, una cosa pazzesca. Domani tocca, ed è dove è che costa di più? Al Central Park. Vabbè, domani tocca ai film, i film più visti della settimana, quelli che hanno incassato di più. Adesso invece siamo arrivati al momento della chiusura di Primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione e le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Andiamo subito allora col momento riservato, l'oroscopo del giorno martedì 19 maggio 2026. Siamo sempre in diretta su Radio Amica Internazionale. Ariete, inizi oggi un percorso che rende inevitabile esporti, come se da adesso trovassi a esprimerti in una lingua che non conosci. Toro, l'arrivo di Marte al tuo segno cambia le carte in tavola, si apre una fase in cui lo spirito di iniziativa guida i tuoi passi. Gemelli, Venere è uscita al tuo segno insieme alla Luna e ora entrambe sono entrate nel settore legato all'economia. Cancro, la Luna è entrata nel tuo segno sostegno e ti senti in una sorta di stato di grazia, perché la sintonia con te stesso cambia la percezione dei fatti. Leone, la configurazione è cambiata e richiede da parte tua un impegno diverso, il momento giusto per definire e delimitare gli obiettivi. Vergine, un cielo particolarmente armonioso ti fa sentire a tuo agio, la consapevolezza di essere ormai entrato in una nuova stagione ha qualcosa di piuttosto eccitante e ti godi questo clima frizzante e incuriosito dai prossimi sviluppi. Bilancia, la giornata ti sorride dandoti ottimi motivi per essere di buon umore, lo sguardo stile di Marte è finito, non hai più bisogno di stare sul chi va là. Scorpione, la nuova posizione di Marte ti obbliga a prendere una posizione dichiarando quali sono i tuoi veri obiettivi. Sagittario, la nuova posizione di Marte viene a modificare qualcosa nel ritmo del tuo impegno quotidiano, i compiti che ti sono assegnati al lavoro richiedono un coinvolgimento in prima persona. Capricorno, la fine della quadratura di Marte alleggerisce in maniera significativa la tua situazione e il tuo stato d'animo. Acquario, Marte e Venere hanno cambiato entrambi segno e ovviamente la cosa ha delle ripercussioni. Pesci, la nuova posizione di Venere ti aiuta a vivere con generosità e naturalezza i sentimenti e a esprimere le emozioni che ti attraversano senza temere che, dando spazio all'amore, tu possa diventare, come dire, più vulnerabile. Vediamo subito i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 torna Montalbano il commissario, su Rai 2 alle 21:20 Belve Crime, attualità, su Rai 3 indovina chi viene a cena, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Le Iene presentano Inside, attualità, alla 7 alle 21:15 di martedì attualità, su TV 8 Celebrity Chef, su Tele 9 Mechanic Resurrection, film d'azione, e poi per chi ama i film western su Iris Canale 22 torna Wyatt Earp, film western di quelli importanti. Va bene, allora andiamo oltre, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 Teramo, di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consigli architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla dinamica internazionale da oggi, martedì 19 di maggio? Arrivano le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, molto probabile. I nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 19 di maggio, martedì, stasera va il secco, sì, il secco, mi raccomando, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Veniamo alla web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai preciso, sei ok, ci siamo anche noi, dunque portateci con voi in ogni parte del mondo, radiomicainternational.it. Bene, allora

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pelodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pelodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

0: arancia, fragola, nocciola,
1: tutti frutti,
0: uva, kiwi, cioco, nava,
1: tutti frutti,
0: bio, frizzi, latte, spazi,
1: tutti frutti,
0: tutta musica, tutte le notizie,
1: tutti i colori,
0: tutta brio, frizzi, latte, spazi, fai amica, ho ho.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

e là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Eh? Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a martedì 19 maggio 2026, Santo Urbano, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Sapevo che dovevo morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spuntano mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena. Elislan, la destra non strumentalizzi. Vertice a Palazzo Chigi sull'energia. Le 5 riforme di Meloni contro il voto. Priorità legge elettorale, nucleare, RAE, professioni e dirigenza pubblica amministrazione. Dopo lettera della Premier von der Leyen sulla deroga, patto l'Europa non chiude, il dialogo continua, si va avanti. E ancora Zangrillo, dirigente assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. Iran, Trump dice negoziati seri, quindi oggi non bombardiamo l'Iran. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, forse ci siamo, speriamo che non ci ripensino come fanno sempre, sia da una parte che dall'altra, cioè sia da Trump che dagli iraniani. Vediamo adesso ai sub, persi alle Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi, persi nel cunicolo, cieco gli ultimi istanti dei sub. E ancora per quanto riguarda il tennis, Roma centro del mondo, è ora rivoluzione al Foro Italico di Roma, molto probabilmente verrà coperto il campo da gioco, ma anche chiaramente diventerà uno stadio del tennis. Va bene, dunque signori, diamoci una botta di energia come ogni mattina e pronti via, ci siamo.
2: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International, oh mamma.
1: Ok, bene così, apriamo la giornata con Primissima, siete benvenuti, arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora, Primissima, prima parte si apre. Che tipo di canzoni va quest'oggi martedì sull'amica Radio Amica International? Ve lo diciamo esattamente tra pochi secondi. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, continua a star con noi Ossessione di Samurai J, anche perché è molto richiesta. Bentornata estate, Gardelido aperto, Tortortorino Lungomare, Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, Tortoretto Lido. E ancora, De Gustibus, pane, pizza, dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Cruccioli 37 a Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima prendiamoci un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a menù fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè.
0: 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene, bene, dunque andiamo subito alla massima del giorno, dunque che poi sarebbe questa la massima, in arrivo, un attimo di pazienza e ci siamo, va bene, dunque attenzione, niente è più antidemocratico della unanimità. Specie quella bulgara, eh? Vabbè, dunque signori, andiamo ancora avanti con la scuola musicale maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346 04 00972. E ancora su Radio Amica tutti i giorni arriva la parte orchestrale di Radio Amica, ossigeno puro. Il maestro Ennio Morricone dirige C'era una volta il West. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, importante, rilassante, solare, ariosa, divertente, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti, arriva anche Top Clean, sentiamo un po', pronti, via.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Allora, ci siamo, andiamo oltre, notizie importanti, dunque sull'amica Radio Amica International arrivano nuove canzoni, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi da oggi martedì. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Mobile Arredi. La canzone più bella della settimana, oltre la settimana naturalmente con noi, Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi, prima ancora c'è il Garden Lido, sentiamo, prego regia, vai. Baby, let me burn, burn, burn. We do it all. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Andiamo col tempo che farà oggi, ancora una giornata così così, chiaramente tra nuvole, brevi rovesci e un po' di sole, domani torna il sole. Vabbè, dunque l'alta pressione interessa gran parte della regione e favorisce condizioni di bel tempo a partire dal primo pomeriggio. Zero termico intorno ai 2700 metri, aria poco mosso, venti deboli le temperature. L'Aquila più 8 più 18, Sulmona più 11 più 21, Pescara più 15 più 21, Chieti più 12 più 20, Teramo
1: Duomo, più 13 più 21, Giunova più 14 più 21, Roccaraso più 5 più 13, Martinsicuro più 15 più 21, Sabetta del Tronto più 14 più 21 in questo 19 di maggio 2026. Quindi andiamo a vedere il giorno. Dunque 19 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 139 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 226. Il sole è sorto alle ore 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto chiaramente. Bene signori, ci siamo, possiamo andare sicuramente al momento riservato al notiziario del giorno. Due cose importanti prima e poi subito tutte le notizie che abbiamo quest'oggi da Radio Amica International. Prego.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque andiamo subito col notiziario del giorno in questo martedì 19 maggio 2026, Sant'Urbano. Il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Allora, subito con la prima notizia che abbiamo, Salim, l'attacco era preparato a Modena, uscito di casa per morire, sapevo di dover accelerare. I deliri del 31enne di origine marocchina, per IBM aveva un piano, in carcere chiede una Bibbia di parlare col prete. Oggi l'interrogatorio di convalida, la mobile, sequestrato in casa sua telefoni, PC, tablet e una password per criptovalute. Il suo legale è pronto a chiedere la perizia psichiatrica, si trova in totale confusione mentale, dice. Due donne ancora in lotta per la vita, lo chef ferito, salvati da angeli per caso. Il racconto del cuoco, ricordo che accelerava moltissimo, ho pensato, questo è matto. Le mail, le minacce anticristiane, assumetemi o brucio la croce. I messaggi inviati all'università 5 anni fa dall'attentatore, voglio lavoro adeguato, ma per chi indaga sono troppo datati per considerarli movente del ride. La lite con i colleghi. I post complottisti contro il Deep State, si è licenziato l'ultimo impiego, non sapeva integrarsi. Dal Viminale, riconoscimento ai cittadini modenesi, eroi. Ellis Line, la destra ha fallito. Salvini insiste, via la cittadinanza a chi delinque, e in avverto la legge c'è già, frena anche Fratelli d'Italia. E ancora andiamo avanti, centrodestra, vertice tra i leader, il nodo del rinnovo delle accise. L'incontro tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi, venerdì scade il taglio sul prezzo della benzina, a fine mese altre misure sugli autotrasportatori, caccia alle risorse. I timori per lo sciopero e tir di 5 giorni, un incubo da scongiurare, l'incontro venerdì a Palazzo Chigi. L'attesa per le prossime mosse europee, la convinzione che il blocco di Hormuz durerà e Bruxelles dovrà comunque agire. Patto, l'Unione Europea non chiude a Roma, la trattativa sui conti continua, del resto l'iniziativa della Meloni sembra andare per il verso giusto. E ancora andiamo avanti, dunque Meloni, le 5 riforme entro la fine del mandato, la roadmap della Premier decisa con Mantovano e Ciriani, le priorità, legge elettorale, nucleare, interventi sulla dirigenza della pubblica amministrazione, professioni e naturalmente RAI. L'evidenziatore dal leader Fratelli d'Italia sulle leggi incagliate tra governo e Parlamento. Sprint sulla rivoluzione della TV pubblica, corsa contro il tempo per evitare sanzioni europee. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, Roma centro del mondo e ora cambieremo il foro. L'amministratore delegato di Sport e Salute a Roma, internazionali indimenticabili, in una nuova epoca nascerà una struttura indoor per 18 discipline diverse, la grande arena dello sport, e verrà il foro italico, verrà chiaramente coperto. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con Teheran che apre sul nucleare, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco all'Iran. Il regime risponde al piano americano chiedendo la tregua a fronte all'accesso a Hormuz, l'uranio arricchito in Russia, il tycoon aveva ordinato i raid oggi, li ho rinviati su richiesta degli alleati. Casa Bianca, si rischia la ripresa dalla guerra, oggi Donald dovrebbe incontrare i suoi consiglieri per decidere su un'azione militare. Ma sembrerebbe che per oggi salti l'azione militare, perché sembrerebbe che l'Iran voglia accordarsi, sembrerebbe. E ancora, armi in cambio di intelligenza artificiale, Putin va da Xi Jinping per rinsaldare il rapporto con Pechino. Dunque andiamo avanti, il 2 giugno di Mattarella in piazza del Quirinale, omaggio agli eroi del Covid, il Colle prepara l'evento per gli 80 anni della Repubblica, tra i volti da celebrare anche i sanitari che hanno combattuto la pandemia, già partiti i primi 2700 inviti. Al posto del consueto ricevimento dei giardini, una festa che verrà trasmessa in diretta a Rai su maxi schermi in diverse città. Sul pacco per lo sport c'è Abdon Pamic, per lo spettacolo Zingaretti, Verdone, Popolino, Cortellesi, la voce di Pannofino. Offensiva in difesa dei comuni montani, sindaci di centrodestra alleati con il PD. La denuncia ai democratici, la legge Calderoli taglia i fondi oltre 700 piccoli centri, danno pesante naturalmente per quelli che abitano gli Appennini. E ancora andiamo avanti, dunque persi nel buio del cunicolo cieco, parliamo dei sub italiani morti alle Maldive, la fuga è impossibile dei sub italiani, individuati 4 esploratori saranno recuperati entro domani. Il punto in cui sono morti mostra che non hanno trovato la via d'uscita. L'istruttore era nel corridoio verso la prima grotta, ha tentato di aiutare gli altri. I computer al polso delle vittime saranno usati come scatole nere per la ricostruzione. Così abbiamo localizzato i cadaveri, gli esploratori, il recupero sarà comunque più difficile. Parlano i subacquei finlandesi impegnati nell'operazione, usato il rebreather, sistema per riciclare il gas espirato. E ancora, nessuno stupro in ritiro, assolti i due schermidori, lei andrò fino in fondo. L'atleta dell'Uzbekistan Fernanda Herrera denunciò la presunta violenza di gruppo da parte di giovani italiani nell'agosto 2023. Per il giudice il fatto non sussiste. La vittima, all'epoca minorenne, si stava allenando a Chianciano Terme. Voglio metterci la faccia, troppe atlete soffrono in silenzio. Uccide due donne in due giorni a Napoli, non volevo più pagarle. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. Mario Landolfi, un 48enne di Sant'Anastasia, Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in due giorni diversi due prostitute ritrovate in un cantiere edile di Pollena Trocchia. Avevano pattuito somme diverse per le prestazioni, ma poi avevano preteso più soldi. Queste le sue dichiarazioni, per cui le ho eliminate. Pensate un po'. Andiamo bene. Dunque, il Mister X e i provini luce rosse, una pista sul Mister Orlandi. Resta ancora a chiarire il ruolo di Fassoni Accetti, che si accusò del rapimento, fu autore di diversi depistaggi. Sembrerebbe che volessero andare in televisione a fare del cinema, sembrerebbe. La Orlandi e l'amica chiaramente sono finiti in un giro davvero proibitivo. Signori, andiamo ancora avanti con Teramo e dintorni. In queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano. Parliamo degli alpinisti morti sul Gran Sasso, il caso è chiuso. Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta in cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita. Conto svuotato di 5.000 euro con finto messaggio, pensionato vittima di una truffa online, ha risposto al messaggio pensando che fosse la banca e sono partiti, anzi sono completamente spariti 5.000 euro di colpo. Attenzione quando arrivano questi messaggi dalle banche, che non sono le banche poi, sono falsi. Allora, nuovo ospedale Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi, dice Vincenzo Cipolletti. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Il segretario Cipolletti, l'area meno adeguata, si mette a primo in piedi un vero piano sanitario. L'intervento per otti funzionali è stato approvato da Regione, ora al vaglio del Ministero che dovrà dare il suo via libera per la gara d'appalto. Invece io non sono con Cipolletti, anzi penso che da quelle parti deve nascere il nuovo ospedale. Chiaramente, ma il problema altro che di cui nessuno parla è che mancano i soldi, questo è, c'è una parte soltanto e poi l'altra chi la fa? Elettricità, scusate, ancora disagi, strada buia a Fontebaiano. Negli ultimi giorni si sono registrati problemi di illuminazione a Fontebaiano a causa di un guasto a un cavo della rete elettrica. La città ha un cantiere disordinato, Forza Italia critica la gestione dei lavori in centro, rilancia il tema della sicurezza. Don Nicola Iobbi dona attrezzature alla cardiologia, il gesto di generosità nei confronti dell'ASL e dei pazienti. Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorio Romano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo. E ancora, dipendente l'accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro per violenza sessuale alla cardiologia dei servizi di Teramo. E ancora, dipendente l'accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro.

Per Campri, per cause ancora in corso di accertamento, due macchine sono scontrate in prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio sono stati il conducente e un passeggero di una delle auto coinvolte. Campo sportivo Nuovo Manto, abbellante il comune da Via Libera ai lavori per la superficie in sintetico ecologico. Un nuovo manto in erba sintetica ed ecosostenibile porterà nei prossimi giorni interventi per un importo di 24.000 euro di riqualificazione dell'impianto sportivo di Villa Rasicci. E ancora, Anfas festeggia i suoi primi 25 anni di attività per la riabilitazione sabato del centro di Sant'Atto. Università, studio innovativo sulle carpe. Dico bene, carpe. Dunque, l'Università di Teramo finisce sulla copertina di aprile di Toxics, a guadagnare gli onori della rivista internazionale. È stato lo studio, il gruppo di ricerca di Maurizio Manera sulle carpe. E ancora, Isola del Gran Sasso, tre candidati in corsa per poltrona da sindaco sono Giancarlo Di Marco, Antonio Trivellizzi, Massimo Di Giancabillo. A sfidarsi appunto sono questi tre. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. E ancora andiamo avanti, sicurezza e taglia viva nelle piazze teramane. Il partito lancia una campagna per raccogliere idee dai cittadini e suggerire proposte ai comuni. E ancora, controlli su disturbi del linguaggio. L'ASL organizza due giorni di screening gratis per scoprire i segnali, venerdì e il 29 negli ospedali teramani. Onorificenza per Jenny Nevoso, che è di Tortoreto Lido e attualmente dirige la Camera di Commercio italo-americana. Dunque, la manager originaria di Tortoreto, Jenny Nevoso, è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, perché lei è naturalmente la manager appunto a Los Angeles della per appunto della Camera di Commercio locale. Andiamo ancora avanti, si schianta in auto un ex assessore di Sant'Egidio alla Vibrata. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. L'ex sindaco dice: è un eterno giovane, sempre pronto a buttarsi nei progetti futuri, sempre entusiasta della vita. Forse avrà avuto un malore. Ponte Campodino, confronto in provincia. Il consigliere Gianzante: la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenza. Proda in provincia, il caso del ponte di Campodino chiuso da due mesi per criticità strutturale, annunciarono il capogruppo della forza del territorio Luciano Gianzante. Dunque, vediamo la seconda notizia. Imposte locali, il saldo è positivo. Pulcini ad Alba Adriatica dice: incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, veniamo a Giulianova. Rosso di sera, stop al comune, bloccata la revoca della gestione. Il TAR raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici, l'ente non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento balneare. E ancora, il PD, chirurgia declassata, ora intervenga la giunta, la polemica sul reparto dell'ospedale. Dunque, congelato il caso di chirurgia all'ospedale, il consigliere regionale Dino Pepe, con la capogruppo Femmi in consiglio comunale Sandra Matone, fanno notare il doppio rinvio da parte dell'ASL della presentazione del Week Surgery nel reparto. E ancora, cestini dei rifiuti sfondati in strada a Giulianova e cittadini segnalano i contenitori rotti con la spazzatura che finisce sul pavimento. Asili nido a Mosciano Sant'Angelo, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno. A Roseto, ex piccionaia, via gli interventi, bonifica dell'area abbandonata dopo 30 anni al borsacchio, mezzi in azione per lavoro di pulizia della discarica, la zona tra le colline e riserva naturale. Nunez, mantenuta la promessa, avviate anche le riflessioni sulla futura destinazione del sito. E ancora, Teramo Mare, allarme per le alluvioni. La deputata Torto, Movimento 5 Stelle, lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto del quarto lotto che dovrebbe appunto sfociare dalle parti di Colonia Spiaggia. E ancora, voltiamo pagina, Villa Comunale a Roseto, arrivano 78 piante di rose per il giardino. Dunque, andiamo avanti, adesso siamo alle ultime notizie, prima di passare chiaramente alla pagina dello sport. Prima ancora però una cosa importante, che poi sarebbe questa, attenzione, ci siamo, vai.

Bus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio.

0: formaggio, biscotti integrali senza zucchero e poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane alla parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica pausa pranzo già pronta e poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con la frana di Silvio e raccolta fondi per gli sfollati nell'emergenza in contrada Santa Lucia, avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici. È arrivata a quota 10.000 euro la campagna online per gli aiuti promossa dal consigliere Partipilo. E ancora, nuovo canale di scolo via lavori a Pineto lungo la statale 16, modificata la viabilità nella zona Foggetta, cantiere aperto fino al 5 giugno. Ad Atri solo 30 iscritti elementari, allarme su denatalità ed esodo. Anche noi facciamo la nostra parte sulla denatalità, nel senso che sproniamo i giovani specialmente a fare figli, altrimenti rischiamo davvero di scomparire come italiani veri, di prima fascia. Vabbè, è una storia vecchia questa, saranno formate solo due sezioni, percussioni anche per la popolazione scesa sotto i 10.000 residenti ad Atri. Dunque, veniamo un'altra notizia: ex alunni si riabbracciano dopo 50 anni ad Atri, la sezione C della Mambelli. A Pescara, Masci verso l'impasto in giunta e oggi il consiglio ad alta tensione. In uscita entro l'estate anche Camplone, al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Forza di Pescara Futura, scusate. Intanto stamani si vota l'ordine del giorno di pettinare e redistribuire subito le deleghe vacanti. Signori, siamo arrivati al momento della pagina dello sport. Dunque, cominciamo subito da Sinner, che dicono in tanti essere il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros. Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Dopo aver vinto tutti i Master 1000 in palio, ora c'è l'ultimo slam per consacrarlo nel gota delle racchette, però è fondamentale gestire le forze per i match chiave. Pazzi per Jannik Sinner e boom di ascolti televisivi, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo per seguire la finale del Foro Italico. E ancora, la basket Serie A, l'Olimpia di Ricci vede la semifinale, l'Olimpia Milano piazza il bis al Forum di Assago e mette quasi in ghiaccio la qualificazione al semifinale scudetto di Serie A di basket. La squadra capitanata dal teatino Giampaolo Ricci infatti ieri si è confermata davanti al suo pubblico contro Reggio Emilia, finisce 77 a 65. Dunque giovedì sera può chiudere i giochi. Festa Inter, estrissioni offensivi contro il Milan, la procura Figgia apre un fascicolo su Turam. La procura federale della Figgia, non possiamo dirvi cosa, lo striscione che aveva Turam è irripetibile. Dunque, la procura federale Figgia ha aperto un fascicolo su Marcus Turam dopo i due striscioni mostrati all'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andato in scena domenica sera a Milano. Nel corso della sfilata c'era uno striscione che manteneva appunto Turam, dove c'era scritto i derby ai milanisti, i derby mettili nel eccetera. Vabbè, dunque andiamo avanti. Juve, Spalletti ora rischia se non va in Coppa dei Campioni. Sul banco dei deputati i bianconeri ci sono pure i dirigenti Comolli e Modesto. Conte verso la Dia al Napoli, in bilico anche il matrimonio tra Milan e Allegri, ci mancherebbe altro. L'ultima partita di Serie A domenica alle 20.45, tutti, anzi solo due squadre giocano prima, cioè Bologna e Inter alle 18, Parma Sassuolo alle 15, Napoli Udinese alle 18, tutto il resto alle ore 20.45 credo. Dunque, vabbè, dunque allora, ma l'importante è le notizie che abbiamo dato, e cioè che Spalletti rischia con la sua Juventus, mentre Conte ha già deciso se ne andrà da Napoli, lui ha già dato. Più di questo non si può fare da quelle parti. Giro d'Italia, oggi la cronometro, Ganna è pronto, la corsa riparte per il giorno di riposo, l'azzurro è tra favoriti, ma occhio al danese Vingegaard che oggi potrebbe conquistare anche la maglia rosa. Signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Allora andiamo prima con il ristorante e pizzeria Che da Roberto Vai.
2: Most nights I feel
0: Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Taramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Chef Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Taramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Taramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le notizie di pagina locale, dello sport chiaramente. Oltre a Pescara e Saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta il Modena, c'è ancora una pista estera. Fino al 31 maggio il patron Sebastiani farà passi ufficiali anche per trovare il nuovo allenatore. Ferraris può tornare al Delfino nel caso in cui la Salernitana andasse a vincere i playoff per la Serie B. La Reggiana saluta il tecnico Bisoli, Avellino va su Modesto e dà l'addio a Davide Barardini. E poi ancora, che tanto bene ha fatto, Monza Juve Stabia in campo, in palio c'è la finale playoff, gli spareggi promozione. E poi ancora domani ritorno dei quarti playoff Serie C tra Salernitana e Brescia, già avanti. Domani sera il ritorno dei quarti finali playoff di Serie C. Pinetto e Memusciani al primo contatto, il club valuta l'ex Pescara, Barillare e Menichini le altre piste per la panchina, se ne va Ivan Tisci che potrebbe finire anche al Pescara, perché no? Il Taramo intanto resta alla finestra dopo aver vinto la partita clou e lo spareggio, anzi la finalissima dei playoff contro il Notaresco per 3-1. Adesso aspettiamo il 16 di giugno perché è il giorno chiave. Il presidente Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo grande passo. In caso di fumata nera, metà del mese prossimo vediamo se ci sono domande bocciate e si riapre il ripescaggio. Adoriamo tutti, il tecnico Movante, ci mancherebbe altro, ha fatto sempre non bene, di più benissimo, da 9 tutti gli anni. E come si fa a mandare via un allenatore del genere? Anzi, bisogna mettersi a disposizione per quello che vuole. Se c'è almeno una squadra neopromossa non iscritta entro un mese, la strada del diavolo verso i professionisti sarà spianata a distanza di 4 anni. Intanto il Notaresco guarda avanti dopo la finale di playoff. Il patron Di Battista dice: vogliamo confermare i diversi elementi. Il nodo stadio giocheremo a Mosciano perché ci sarà un rifacimento totale per lo stadio di Notaresco. Cessione del Chieti, altro rinvio, il piano B è la promozione. Slitta l'incontro al presidente di Labio, l'imprenditore Pistilli interessato al club. L'alternativa è ripartire dalla città di Chieti, patron Lavalle, se serve dice noi ci siamo. Io non capisco cosa vorrebbe di Labio, che ha con la sua società un debito molto molto pesante, va bene, e perché rimanda? Io lo venderei subito se trovo qualcuno che si accolla un milione di debiti. Vabbè, dunque, comunque sono notizie strane che arrivano sempre da Chieti, ma non si capisce bene. Vabbè, comunque andiamo avanti, sono fatti loro. Dunque, De Giglio, l'eroe del Montorio tra i pali, il portiere sant'egidiese, ha salvato i gironeri e ora fa gola a tanti club. Andrea De Giglio, classe 96, sant'egidiese doc, portiere che ha vestito diverse maglie professionisti in questa stagione appena conclusa, è stato determinante per la permanenza in eccellenza del Montorio Calcio. Complimenti a lui. Vediamo l'ultima notizia. Roseto ancora incerottato, spera almeno in Cinciarini. Alle 20:45 i biancazzurri cercano un acuto contro l'Uovo dopo il KO dell'esordio. Durante non sarà rischiato, è riso resta in forse, ma può rivedersi il capitano. Insomma, c'è speranza anche per Roseto che si salvi, ma deve battere il Ruvo di Puglia. Staremo a vedere. Signori, stop con il notiziario, il momento naturalmente degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp. Riprendi
0: il bello che ti circonda. Entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.
1: Benissimo, andiamo adesso con gli appunti di Radio Mica International. Cosa va da oggi, martedì 19 di maggio, su Radio Mica International? Musicalmente parlando, arriva il momento di Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. È la di Sant'E Mobili Arredi, viene a suonare 5 San Nicolo a Tordino. Se non hai visto di Sant'E Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà a settembre, credo il 13 di settembre. Perfetto, benissimo. Signori, le notizie riservate ce le abbiamo, va bene. Una cosa importante, subito tutte le notizie che abbiamo. Perfetto, vai.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: E allora andiamo adesso con notizie riservate, i nostri festival del momento. Una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino a base di pesce da Sante, Tortorello Alto, Resident Tortorella. Vi aspettiamo, prenotatevi al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Naturalmente, se il motore della tua auto va lento, prova con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulianova Lido. Ok, bene signori, ci siamo, andiamo subito con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati, ripeto, con oggi a martedì 19 di maggio. Stasera va il secco, e vai secco stasera, dunque ci siamo. Bene signori, andiamo con l'angolo della fortuna. Prima ancora arriva a casa del fico, sentiamo un po', attenzione, vai.
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, andiamo subito con il gioco La Fortuna, concorso numero 80, super Enalotto. Stasera c'è un premio per i 6 da 166 milioni 500 mila euro. Perfetto. Dunque, passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Roma-Torino, numeri consigliati 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7. Ripeto, 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7 su Roma e Torino. Su Bari e Cagliari, 58, 60. 60-65, abbinate al 13-14, ripeto, 58-60-65, abbinate al 13-14 su Varie Cagliari, e semplicemente da parte nostra soltanto buona fortuna. Le farmacie di turno, signori, ricordiamo che sotto l'ombrellone ci sono le canzoni di Radio Mica Internazionale. Prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica Internazionale.
1: Ok, ci siamo. Dunque, allora, andiamo subito adesso con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, Farmacia Comunale Silvi, a Giuno Marcelli, Piazza Libertà, Val Vibrata, Tortora Ancarano, Comunale Coropoli, a Roseto, Chicco, Slovia Nazionale, a dunque d'Arsita invece Farmacia Pomiglio, Castellisola Savini, Tossicia, a Montorrio Farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, Farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo che domani è mercoledì. Vola il tempo, ma è così. Dunque, allora, signori, è arrivato il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Sentiamo un po', prego, Ligia, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Mica International 48, complimenti. Bene, vediamo adesso invece alle classifiche. Pensate un po', oggi vi faccio impazzire. No, perché a sentire certe notizie si sgranano gli occhi. Vabbè. Dunque, in America, va bene, comprare per esempio una casa a New York. Comprare, dicevamo, una casa a New York costa qualcosa come 41.000, anzi quasi 42.000 euro al metro quadro. Una cosa assurda, vi direte voi? È così. Allora, al primo posto c'è Manhattan, che è più caro, il Central Park, quasi 42.000 euro, dollari, scusate, al metro quadro. A Manhattan, ancora secondo posto con il quartiere NoHo, al terzo ancora Manhattan col quartiere Hudson Yards, al quarto Manhattan sempre con Tribeca, il quartiere Tribeca, al quinto sempre Manhattan con il quartiere Soho, al sesto il West Village, al settimo sempre Manhattan con il quartiere Chelsea, al ottavo posto Manhattan con Upper East Side, poi c'è il Financial District, il Murray Hill, e all'undicesimo finalmente c'è Brooklyn. Si divide tra Manhattan e Brooklyn, va bene? Brooklyn undicesimo con Brooklyn Heights, eh? Ma pensate, 42.000 euro al metro quadro, una cosa pazzesca. Domani tocca, ed è dove, indovinate dov'è che costa di più? Al Central Park. Vabbè, domani tocca ai film più visti della settimana, quelli che hanno incassato di più. Adesso invece siamo arrivati al momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego, regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Andiamo subito allora col momento riservato, l'oroscopo del giorno martedì 19 maggio 2026. Siamo sempre in diretta su Radio Mica Internazionale. Ariete, inizia oggi un percorso che rende inevitabile esporti, come se da adesso trovassi a esprimerti in una lingua che non conosci. Toro, l'arrivo di Marte al tuo segno cambia le carte in tavola, si apre una fase in cui lo spirito di iniziativa guida i tuoi passi. Gemelli, Venere è uscita al tuo segno insieme alla Luna e ora entrambe sono entrate nel settore legato all'economia. Cancro, la Luna è entrata nel tuo segno e ti senti in una sorta di stato di grazia perché la sintonia con te stesso cambia la percezione dei fatti. Leone, la configurazione è cambiata e richiede da parte tua un impegno diverso, il momento giusto per definire e delimitare gli obiettivi. Vergine, un cielo particolarmente armonioso ti fa sentire a tuo agio, la consapevolezza di essere ormai entrato in una nuova stagione ha qualcosa di piuttosto eccitante e ti godi questo clima frizzante e incuriosito dai prossimi sviluppi. Bilancia, la giornata ti sorride dandoti ottimi motivi per essere di buon umore, lo sguardo ostile di Marte è finito, non hai più bisogno di stare sul chi va là. Scorpione, la nuova posizione di Marte ti obbliga a prendere una posizione dichiarando quali sono i tuoi veri obiettivi. Sagittario, la nuova posizione di Marte viene a modificare qualcosa nel ritmo del tuo impegno quotidiano, i compiti che ti sono assegnati nel lavoro richiedono un coinvolgimento in prima persona. Capricorno, la fine della quadratura di Marte alleggerisce in maniera significativa la tua situazione e il tuo stato d'animo. Acquario, Marte e Venere hanno cambiato entrambi segno e ovviamente la cosa ha delle ripercussioni. Pesci, la nuova posizione di Venere ti aiuta a vivere con generosità e naturalezza i sentimenti e a esprimere le emozioni che ti attraversano senza temere che dando spazio all'amore tu possa diventare, come dire, più vulnerabile. Vediamo subito i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 torna Montalbano il commissario, su Rai 2 alle 21:20 Belve Crime, attualità, su Rai 3 indovina chi viene a cena, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Le Iene presentano Inside, attualità alla 7, alle 21:15 di martedì attualità, su TV 8 Celebrity Chef, su Tele 9 Mechanic Reservation, film d'azione, e poi per chi ama i film western su Iris Canale 22 torna Wyatt Earp, film western di quelli importanti. Va bene, allora andiamo oltre, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Cruscioli 37 Teramo, di Paolo Arredamenti, Grandi Marche, consiglio architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Mica Internazionale da oggi martedì 19 di maggio? Arrivano le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, molto probabile. I nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 19 di maggio, martedì, stasera va il secco, sì, il secco, mi raccomando, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Veniamo al web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai preciso, ok, ci siamo anche noi, dunque portateci con voi in ogni parte del mondo, radiomicainternational.it. Bene, allora.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdere.

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 08617.

Te mândresc să ne

modern times. One more time.

La la la la la la la.

modern times. One more time.

0: Let's break it down right quick.
1: Pubblicità stop. Adesso

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

È una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Arredamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più più della settimana e per tutta la settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

stazione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti a posto col

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

cuore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: sera.
1: Sono quello che un po' ti
0: c'era, un po' ti fa paura.
1: Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino
0: anche
1: quella sera quando ti sentivi strano.
0: Ho sopportato,
1: però adesso non rivoglio indietro niente,
0: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Una

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a martedì 19 maggio 2026, Santo Urbano. Il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Sapevo che dovevo morire. Il legale di El Kudri ha chiesto una Bibbia, ma spunta una mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza. Anche Fratelli d'Italia frena. Elislan, la destra non strumentalizzi. Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni contro il voto. Priorità legge elettorale, nucleare, RAE, professioni e dirigenza pubblica amministrazione. Dopo lettera della Premier von der Leyen sulla deroga, patto l'Europa non chiude, il dialogo continua, si va avanti. E ancora Zangrillo, dirigente, assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. Iran, Trump dice negoziati seri, quindi oggi non bombardiamo l'Iran. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, forse ci siamo, speriamo che non ci ripensino come fanno sempre, sia da una parte che dall'altra, cioè sia da Trump che dagli iraniani. Vediamo adesso ai sub, persi alle Maldive, la ricostruzione della strage, oggi fuori i primi due corpi, persi nel cunicolo, cieco gli ultimi istanti dei sub. E ancora, per quanto riguarda il tennis, Roma centro del mondo, e ora rivoluzione al Foro Italico di Roma, molto probabilmente verrà coperto il campo da gioco, ma anche chiaramente diventerà uno stadio del tennis. Va bene, dunque signori, diamoci una botta di energia come ogni mattina e pronti via, ci siamo.
2: Oh mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Ok, bene così, apriamo la giornata con Primissima, siete benvenuti, arriva Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, prego.
2: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Allora, Primissima, prima parte si apre. Che tipo di canzoni va quest'oggi, martedì, sull'amica Radio Amica International? Ve lo diciamo esattamente tra pochi secondi. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque, su Radio Amica arriva la novità musicale del momento, continua a star con noi Ossessione di Samurai J, anche perché è molto richiesta. Bentornata estate, Gardelido è aperto, Tortortorino Lungomare, Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare, Gardelido, Tortoretto Lido. E ancora, De Gustibus, pane, pizza, dolci, peccato di gola garantito, siamo in Viale Crucioli 37 a Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima prendiamoci un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Prego regia, vai.

0: Con le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, bene, bene. Dunque andiamo subito alla massima del giorno. Dunque, che poi sarebbe questa la massima in arrivo. Un attimo di pazienza e ci siamo. Va bene. Dunque, attenzione. Niente è più antidemocratico della unanimità. Specie quella bulgara, Vabbè. Dunque, signori, andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiamaci al 346-04-00972. E ancora, su Radio Amica tutti i giorni arriva la parte orchestrale di Radio Amica Ossigeno Puro. Il maestro Ennio Morricone dirige C'era una volta il West. Sarà un'estate, come dire, bella, avventurosa, importante, rilassante, solare, ariosa, divertente, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana, un'estate firmata Radio Amica International. Bene, tra poco le notizie importanti, arriva anche Top Clean. Sentiamo un po', pronti, via. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Allora, ci siamo, andiamo oltre, notizie importanti. Dunque, sulla Amica Radio Amica International arrivano nuove canzoni, canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi da oggi martedì. Di Santa Bovia Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino, trova qui l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi, di Santa Bovia Arredi. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente con noi, Tu mi piaci tanto, Safe. Al 900 Caffè in galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, tutte le notizie che abbiamo per voi. Prima ancora c'è il Garden Lido, sentiamo, prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Andiamo col tempo che farà oggi, ancora una giornata così così, chiaramente tra nuvole, brevi rovesci e un po' di sole, domani torna il sole. Vabbè, dunque l'alta pressione interessa gran parte della regione e favorisce condizioni di bel tempo a partire dal primo pomeriggio. Zero termico intorno ai 2700 metri, aria poco mosso, venti deboli le temperature. L'Aquila più 8 più 18, Sulmona più 11 più 21, Pescara più 15 più 21, Chieti più 12 più 20, Teramo
0: Nuova più 13 più 21, Giulia Nuova più 14 più 21, Roccaraso più 5 più 13, Martin Sicuro più 15 più 21, Sabetta del Tronto più 14 più 21 in questo 19 di maggio 2026. Quindi andiamo a vedere il giorno. Dunque 19 di maggio, siamo arrivati al giorno numero 139 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 226. Il sole è sorto alle ore 5:34, tramonterà questa sera alle 20:20. Questo è quanto, chiaramente. Bene signori, ci siamo, possiamo andare sicuramente al momento riservato al notiziario del giorno. Due cose importanti prima e poi subito tutte le notizie che abbiamo quest'oggi da Rato al notiziario del giorno. Due cose importanti prima e poi subito tutte le notizie che abbiamo quest'oggi.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque andiamo subito col notiziario del giorno. In questo martedì 19 maggio 2026, Sant'Urbano, il segno più del giorno è il segno dell'Ariete. Allora, subito con la prima notizia che abbiamo, Salim, l'attacco era preparato a Modena, uscito di casa per morire, sapevo di dover accelerare. I deliri del 31enne di origine marocchina, per IBM avevo un piano, in carcere chiede una Bibbia di parlare col prete. Oggi l'interrogatorio di convalida, la mobile, sequestrato in casa sua telefoni, PC, tablet e una password per criptovalute. Il suo legale è pronto a chiedere la perizia psichiatrica, si trova in totale confusione mentale, dice. Due donne ancora in lotta per la vita, lo chef ferito, salvati da angeli per caso. Il racconto del cuoco, ricordo che accelerava moltissimo, ho pensato, questo è matto. Le mail, le minacce anticristiane, assumetemi o brucio la croce. I messaggi inviati all'università 5 anni fa dall'attentatore, voglio lavoro adeguato, ma per chi indaga sono troppo datati per considerarli movente del raid. La lite con i colleghi. I post complottisti contro il Deep State, si era licenziato l'ultimo impiego, non sapeva integrarsi. Dal Viminale, riconoscimenti ai cittadini modenesi, eroi. Ellis Line, la destra ha fallito. Salvini insiste, via la cittadinanza a chi delinque, tiene avverto la legge, c'è già, frena anche Fratelli d'Italia. E ancora andiamo avanti, centrodestra, vertice tra i leader, il nodo del rinnovo delle accise. L'incontro tra Meloni, Tajani, Salvini e Lupi venerdì, scade il taglio sul prezzo della benzina, a fine mese altre misure sugli autotrasportatori, caccia alle risorse. I timori per lo sciopero TIR di 5 giorni, un incubo da scongiurare, l'incontro venerdì a Palazzo Chigi. L'attesa per le prossime mosse europee, la convinzione che il blocco di Hormuz durerà a Bruxelles e Bruxelles dovrà comunque agire. Patto, l'Unione Europea non chiude a Roma, la trattativa sui conti continua, del resto l'iniziativa della Meloni sembra andare per il verso giusto. E ancora andiamo avanti, dunque Meloni, le 5 riforme entro la fine del mandato, la roadmap della Premier decisa con Mantovano e Ciriani, le priorità, legge elettorale, nucleare, interventi sulla dirigenza della pubblica amministrazione, professioni e naturalmente RAI. L'evidenziatore dal leader Fratelli d'Italia sulle leggi incagliate tra governo e Parlamento. Sprint sulla rivoluzione della TV pubblica, corsa contro il tempo per evitare sanzioni europee. E ancora, vediamo adesso un'altra notizia, voltiamo decisamente pagina. Dunque, Roma, centro del mondo, e ora cambieremo il foro. L'amministratore delegato di Sport e Salute a Roma, internazionali indimenticabili, in questa nuova epoca nascerà una struttura indoor per 18 discipline diverse, la grande arena dello sport, e verrà il foro italico, verrà chiaramente coperto. Va bene, dunque andiamo ancora avanti con Teheran che apre sul nucleare, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco all'Iran. Il regime risponde al piano americano chiedendo la tregua a fronte all'accesso a Hormuz, l'uranio arricchito in Russia, il tycoon aveva ordinato i raid oggi, li ho rinviati su richiesta degli alleati. Casa Bianca, si rischia la ripresa dalla guerra, oggi Donald dovrebbe incontrare i suoi consiglieri per decidere su un'azione militare, ma sembrerebbe che per oggi salti l'azione militare perché sembrerebbe che l'Iran voglia accordarsi, sembrerebbe. E ancora, armi in cambio di intelligenza artificiale, Putin va da Xi Jinping per insaldare il rapporto con Pechino. Dunque andiamo avanti, il 2 giugno di Mattarella in piazza Quirinale, omaggio agli eroi del Covid, il Colle prepara l'evento per gli 80 anni della Repubblica, tra i volti da celebrare anche i sanitari che hanno combattuto la pandemia, già partiti i primi 2700 inviti. Al posto del consueto ricevimento dei giardini, una festa che verrà trasmessa in diretta a Rai su maxi schermi in diversi

siccità. Sul pacco per lo sport c'è Abdon Pamic, per lo spettacolo Zingaretti, Verdone, Popolizio, Cortellesi, la voce di Pannofino. Offensiva in difesa dei comuni montani, sindaci di centrodestra alleati con il PD. La denuncia ai democratici, la legge Calderoli taglia i fondi oltre 700 piccoli centri, danno pesante naturalmente per quelli che abitano gli Appennini. E ancora andiamo avanti, dunque, persi nel buio del cunicolo cieco, parliamo dei sub italiani morti alle Maldive, la fuga impossibile dei sub italiani, individuati 4 esploratori, saranno recuperati entro domani. Il punto in cui sono morti mostra che non hanno trovato la via d'uscita. L'istruttore era nel corridoio verso la prima grotta, ha tentato di aiutare gli altri. I computer al polso delle vittime saranno usati come scatole nere per la ricostruzione. Così abbiamo localizzato i cadaveri, gli esploratori, il recupero sarà comunque più difficile. Parlano i subacquei finlandesi impegnati nell'operazione, usato il Rebreather, sistema per riciclare il gas espirato. E ancora, nessuno stupro in ritiro, assolti i due schermidori, lei andrò fino in fondo. L'atleta dell'Uzbekistan Fernanda Herrera denunciò la presunta violenza di gruppo da parte di giovani italiani nell'agosto 2023. Per il giudice il fatto non sussiste. La vittima, all'epoca minorenne, si stava allenando a Chianciano Terme. Voglio metterci la faccia, troppe atlete soffrono in silenzio. Uccide due donne in 2 giorni a Napoli, non volevo più pagarle. È stato sottoposto a fermo per duplice omicidio Mario Landolfi, un 48enne di Sant'Anastasia a Napoli, ritenuto responsabile di aver ucciso in 2 giorni diversi 2 prostitute ritrovate in un cantiere edile di Pollena a Trocchia. Avevano pattuito somme diverse per le prestazioni, ma poi avevano preteso più soldi, queste le sue dichiarazioni, per cui le ho eliminate. Pensate un po'. Andiamo bene. Dunque, il Mister X e Provine Luce Rossa, una pista sul mistero Orlandi. Resta ancora a chiarire il ruolo di Fassoni Accetti, che si accusò del rapimento, fu autore di diversi depistaggi. Sembrerebbe che volessero andare in televisione a fare del cinema, sembrerebbe. La Orlandi e l'amica chiaramente sono finiti in un giro davvero proibitivo. Signori, andiamo ancora avanti con Teramo e dintorni. In queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano, parliamo degli alpinisti morti sul Gran Sasso, il caso è chiuso. Il CENSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta in cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita. Conto svuotato di 5.000 euro con finto messaggio, pensionato vittima di una truffa online, ha risposto al messaggio pensando che fosse la banca e sono completamente spariti 5.000 euro di colpo. Attenzione quando arrivano questi messaggi dalle banche, che non sono le banche poi, sono falsi. Allora, nuovo ospedale Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi, dice Vincenzo Cipolletti. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Il segretario Cipolletti è l'area meno adeguata, si mette a primo in piedi un vero piano sanitario. L'intervento per otti funzionali è stato approvato da Regione, ora al vaglio del Ministero che dovrà dare il suo via libera per la gara d'appalto. Invece io non sono con Cipolletti, anzi penso che da quelle parti deve nascere il nuovo ospedale. Chiaramente, ma il problema altro che di cui nessuno parla è che mancano i soldi. Questo è, c'è una parte soltante, poi l'altra chi la fa? Elettricità, scusate, ancora disagi, strada buia a Fonte Baiano. Negli ultimi giorni si sono registrati problemi di illuminazione a Fonte Baiano a causa di un guasto a un cavo della rete elettrica. La città ha un cantiere disordinato. Forza Italia critica la gestione dei lavori in centro e rilancia il tema della sicurezza. Don Nicola Iobbi dona attrezzature alla cardiologia, il gesto di generosità nei confronti dell'ASL e dei pazienti. Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorello Romano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo. E ancora, dipendente l'accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro per violenza sessuale, per la procura e commerciante agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione. La donna si è costituita parte civile, la difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate. È finito il processo con l'accusa di aver palpeggiato con la sua dipendente al termine di una lunga istruttoria dibattimentale, è stato condannato a 3 anni. Si tratta di un commerciante imputato di violenza sessuale dopo la denuncia presentata dalla donna all'epoca dei fatti suo dipendente. 2 feriti lievi a Campi nello scontro tra auto, 2 feriti lievi è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto dalla tarda mattina di ieri al bivio per Campi. Per cause ancora in corso di accertamento, 2 macchine sono scontrate
incontrati in prossimità di un incrocio. Ad averla peggio sono stati il conducente e un passeggero di una delle auto coinvolte. Campo sportivo Nuovo Manto, abbellante il comune da Via Libera ai lavori per la superficie in sintetico ecologico. Un nuovo manto in erba sintetica ed ecosostenibile porterà nei prossimi giorni interventi per un importo di 24.000 euro di riqualificazione dell'impianto sportivo di Villa Rasicci. E ancora, ANFAS festeggia i suoi primi 25 anni di attività per la riabilitazione sabato del centro di Sant'Atto. Università, studio innovativo sulle carpe. Dico bene, carpe. Dunque, l'Università di Teramo finisce sulla copertina di aprile di Toxics, a guadagnare gli onori della rivista internazionale. È stato lo studio, il gruppo di ricerca di Maurizio Manera sulle carpe. E ancora, Isola del Gran Sasso, tre candidati in corsa per Bortolano da sindaco sono Giancarlo Di Marco, Antonio Trivellizzi, Massimo Di Giancabillo. A sfidarsi appunto sono questi tre. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. E ancora andiamo avanti, sicurezza e taglia viva nelle piazze Teramane. Il partito lancia una campagna per raccogliere idee dai cittadini e suggerire proposte ai comuni. E ancora, controlli sui disturbi del linguaggio. L'ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali, venerdì e il 29 negli ospedali teramani. Onorificenza per Jenny Nevoso, che è di Tortoletto Lido e attualmente dirige la Camera di Commercio italoamericana. Dunque, la manager originaria di Tortoletto, Jenny Nevoso, è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, perché lei è naturalmente la manager appunto a Los Angeles della per appunto della Camera di Commercio locale. Andiamo ancora avanti, si schianta l'automore ex assessore di Sant'Egidio alla Vibrata. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. L'ex sindaco dice: è un eterno giovane, sempre pronto a buttarsi nei progetti futuri, sempre entusiasta della vita. Forse avrà avuto un malore. Ponte Campodino, confronto in provincia, il consigliere Giansante: la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenza. Proda in provincia, il caso del ponte di Campodino chiuso da 2 mesi per criticità strutturale, annunciarlo il capogruppo della Forza del Territorio Luciano Giansante. Dunque, vediamo la seconda notizia. Imposte locali, il saldo è positivo. Pulcini ad Alba Adriatica dice: incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno. Andiamo ancora avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, veniamo a Giulianova. Rosso di sera, stop al comune, bloccata la revoca della gestione. Il TAR raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici, l'ente non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento balneare. E ancora, il PD, chirurgia declassata, ora intervenga la giunta, la polemica sul reparto dell'ospedale. Dunque, congelato il caso di chirurgia all'ospedale, il consigliere regionale Dino Pepe, con la capogruppo Femmi in consiglio comunale Sandra Matone, fanno notare il doppio rinvio da parte della ASL della presentazione del Week Surgery nel reparto. E ancora, cestini dei rifiuti sfondati in strada a Giulianova e cittadini segnalano i contenitori rotti con la spazzatura che finisce sul pavimento. Asili nido a Mosciano Sant'Angelo, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno. A Roseto, ex piccionaia, via gli interventi, bonifica dell'area abbandonata dopo 30 anni al borsacchio, mezzi in azione per lavoro di pulizia della discarica, la zona tra le colline e riserva naturale. Nunez, mantenuta la promessa, avviate anche le riflessioni sulla futura destinazione del sito. E ancora, Teramo Mare, allarme per le alluvioni. La deputata Torto, Movimento 5 Stelle, lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto del quarto lotto che dovrebbe appunto sfociare dalle parti di Colonia Spiaggia. E ancora, voltiamo pagina, Villa Comunale a Roseto, arrivano 78 piante di rose per il giardino. Dunque, andiamo avanti, adesso siamo alle ultime notizie, prima di passare chiaramente alla pagina dello sport. Prima ancora però una cosa importante, che poi sarebbe questa, attenzione, ci siamo, vai.

0: Bus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito allora con la frana di Silvio, la raccolta fondi per gli sfollati nell'emergenza in contrada a Santa Lucia, avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici. È arrivata a quota 10.000 euro la campagna online per gli aiuti promossa dal consigliere Partipilo. E ancora, nuovo canale di scolo via lavori a Pineto lungo la statale 16, modificata la viabilità nella zona Foggetta, cantiere aperto fino al 5 giugno. Ad Atri solo 30 iscritti elementari, allarme su denatalità ed esodo. Anche noi facciamo la nostra parte sulla denatalità, nel senso che sproniamo i giovani specialmente a fare figli, altrimenti rischiamo davvero di scomparire come italiani veri, di prima fascia. Vabbè, è una storia vecchia questa, eh. Saranno formate solo due sezioni, percussioni anche per la popolazione scesa sotto i 10.000 residenti ad Atri. Dunque, veniamo un'altra notizia: ex alunni si riabbracciano dopo 50 anni ad Atri, la sezione C della Mambelli. A Pescara, Masci verso l'impasto in giunta e oggi il consiglio ad alta tensione. In uscita entro l'estate anche Camplone, al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Forza di Pescara Futura, scusate. Intanto stamani si vota l'ordine del giorno di pettinare e redistribuire subito le deleghe vacanti. Signori, siamo arrivati al momento della pagina dello sport. Dunque, cominciamo subito da Sinner, che dicono in tanti essere il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros. Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Dopo aver vinto tutti i Master 1000 in paglio, ora c'è l'ultimo slam per consacrarlo nel gotha delle racchette. Però è fondamentale gestire le forze per i match chiave. Pazzi per Jannik Sinner e boom di ascolti televisivi, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo per seguire la finale del Foro Italico. E ancora, la basket Serie A, l'Olimpia di Ricci vede la semifinale, l'Olimpia Milano piazza il bis al Forum di Assago e mette quasi in ghiaccio la qualificazione alla semifinale scudetto di Serie A di basket. La squadra capitanata dal teatino Giampaolo Ricci, infatti, ieri si è confermata avanti al suo pubblico contro Reggio Emilia, finisce 77-65. Dunque giovedì sera può chiudere i giochi. Festa Inter, striscioni offensivi contro il Milan, la procura Figi apre un fascicolo su Thuram. La procura federale della Figi, non possiamo dirvi cosa, lo striscione che aveva Thuram è irripetibile. Dunque, la procura federale Figi ha aperto un fascicolo su Marcus Thuram dopo i due striscioni mostrati all'attaccante dell'Inter durante la parata per lo scudetto andato in scena domenica sera a Milano. Nel corso della sfilata c'era uno striscione che manteneva appunto Thuram, dove c'era scritto i derby ai milanisti, i derby mettili nel eccetera. Vabbè, dunque andiamo avanti. Juve, Spalletti ora rischia se non va in Coppa dei Campioni. Sul banco dei deputati i bianconeri ci sono pure i dirigenti Comolli e Modesto. Conte verso l'addio al Napoli, in bilico anche il matrimonio tra Milan e Allegri, ci mancherebbe altro. L'ultima partita di Serie A domenica alle 20.45, tutti, anzi solo due squadre giocano prima, cioè Bologna e Inter alle 18, Parma Sassuolo alle 15, Napoli Udinese alle 18, tutto il resto alle ore 20.45 credo. Dunque, vabbè, dunque allora, ma l'importante è le notizie che abbiamo dato, e cioè che Spalletti rischia con la sua Juventus, mentre Conte ha già deciso se ne andrà da Napoli, lui ha già dato. più di questo non si può fare da quelle parti. Giro d'Italia, oggi la cronometro, Gann è pronto, la corsa riparte per il giorno di riposo, l'azzurro è tra favoriti, ma occhio al danese Vingegaard che oggi potrebbe conquistare anche la maglia rosa. Signori, tra poco l'appuntamento con la ricca pagina locale dello sport. Allora andiamo prima con il ristorante e pizzeria Che da Roberto Vai. Un mondo di cose buone, Chef Roberto, Piazza Garibaldi 23 Teramo, ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da Chef Roberto, e poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose, scegli quella che più ti piace e buon appetito. Chef Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre. Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito con le notizie di pagina locale dello sport. Chiaramente, Holzer, Pescara e Saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta il Modena, c'è ancora una pista estera. Fino al 31 maggio il patron Sebastiani non farà passi ufficiali anche per trovare il nuovo allenatore. Ferraris può tornare al Delfino nel caso in cui la Salernitana non dovesse vincere i playoff per la Serie B. La Reggiana saluta il tecnico Bisoli, Avellino va su Modesto e dà l'addio a Davide Barardini. E poi ancora, che tanto bene ha fatto, Monza Juve Stabia in campo, in palio c'è la finale playoff, gli spareggi promozione. E poi ancora, domani ritorno dei quarti playoff Serie C tra Salernitana e Brescia, già avanti. Domani sera il ritorno dei quarti finali playoff di Serie C. Pinetto e Memusche al primo contatto, il club valuta l'ex Pescara, Barillare e Menichini le altre piste per la panchina, se ne va Ivan Tisci che potrebbe finire anche a Pescara, perché no? Il Teramo intanto resta alla finestra dopo aver vinto la partita clou e lo spareggio, anzi la finalissima dei playoff contro il Notaresco per 3-1. Adesso aspettiamo il 16 di giugno perché è il giorno chiave. Il presidente Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo grande passo. In caso di fumata nera, metà del mese prossimo vediamo se ci sono domande bocciate e si riapre il ripescaggio. Adoriamo tutti, il tecnico Momante ci mancherebbe altro, ha fatto sempre non bene, di più benissimo, da 9 tutti gli anni. E come si fa a mandare via un allenatore del genere? Anzi, bisogna mettersi a disposizione per quello che vuole. Se c'è almeno una squadra neopromossa non iscritta entro un mese, la strada del diavolo verso i professionisti sarà spianata a distanza di 4 anni. Intanto il Notaresco guarda avanti dopo la finale di playoff. Il patron di Battista dice: vogliamo confermare i diversi elementi. Il nodo stadio giocheremo a Mosciano perché ci sarà un rifacimento totale per lo stadio di Notaresco. Cessione del Chieti, altro rinvio, il piano B è la promozione. Slitta l'incontro al presidente di Labio, l'imprenditore Pistilli interessato al club. L'alternativa è ripartire dalla città di Chieti, patron La Valle, se serve dice noi ci siamo. Io non capisco cosa vorrebbe di Labio, che ha con la sua società un debito molto molto pesante, va bene, è perché rimanda. Io lo venderei subito se trovo qualcuno che si accolla un milione di debiti. Vabbè, dunque, comunque sono notizie strane che arrivano sempre da Chieti, ma non si capisce bene. Vabbè, comunque andiamo avanti, sono fatti loro. Dunque, D'Egidio, l'eroe del Montorio tra i pali, il portiere sant'Egidiese ha salvato i gironeri e ora fa gola a tanti club. Andrea D'Egidio, classe 96, sant'Egidiese Doc, portiere che ha vestito diverse maglie professionisti in questa stagione appena conclusa, è stato determinante per la permanenza e l'eccellenza del Montorio Calcio. Complimenti a lui. Vediamo l'ultima notizia. Roseto ancora incerottato, spera almeno in Cinciarini. Alle 20.45 i biancazzurri cercano un acuto contro l'Uovo dopo il KO dell'esordio. Durante non sarà rischiato, Harrison resta in forse, ma può rivedersi il capitano. Insomma, c'è speranza anche per il Roseto che si salvi, ma deve battere il Ruvo di Puglia. Staremo a vedere. Signori, stop con il notiziario. È il momento, naturalmente, degli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego.
2: Oh.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16esima edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16esima edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Benissimo, andiamo adesso con gli appunti di Radio Amica International. Cosa va da oggi martedì 19 di maggio su Radio Amica International? Musicalmente parlando, arriva il momento di Canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. È la di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolo a Tordino. Se non hai visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 30 412. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show tornerà a settembre, credo il 13 di settembre, eh? Perfetto, benissimo. Signori, le notizie riservate ce le abbiamo, va bene. Una cosa importante, subito tutte le notizie che abbiamo, eh? Perfetto, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: E allora andiamo adesso con le notizie riservate, i nostri festival del momento, una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arlecchino a base di pesce da Sante, Tortoreto Alto, Resident Tortorella. Vi aspettiamo, prenotatevi al 347 37 64 271. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, Mondo Risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Naturalmente, se il motore della tua auto va lento, prova con stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulianova Lido. Ok, bene signori, ci siamo, andiamo subito con la raccolta porta a porta. Siamo arrivati, ripeto, con oggi a martedì 19 di maggio. Stasera va il secco, e vai secco stasera, dunque ci siamo. Bene signori, andiamo con l'angolo della fortuna. Prima ancora arriva a casa del fico, sentiamo un po', attenzione, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, andiamo subito con
1: con il gioco La Fortuna, concorso numero 80, super Enalotto. Stasera c'è un premio per i 6 da 166 milioni 500 mila euro. Perfetto. Dunque, passiamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Roma-Torino, numeri consigliati 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7, ripeto 50, 52, 57, abbinate al 6 e 7 su Roma e Torino, su Bari e Cagliari 58, 60, 65, abbinate al 13 e 14, ripeto 58, 60, 65, abbinate al 13 e 14 su Bari e Cagliari, e semplicemente da parte nostra soltanto buona fortuna. Le farmacie di turno, signori, e ricordiamo che sotto l'ombrellone ci sono le canzoni di Radio Amica Internazionale. Prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica Internazionale. Ok, ci siamo. Dunque, allora, andiamo subito adesso con le farmacie di turno. Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante, Morelli, Bellante Paese, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi, farmacia comunale Silvi, a Giunò, Marcelli, Piazza Libertà, Va Vibrata, Tortora, Ancarano, comunale Coropoli, a Roseto, Chicco, Slovia Nazionale, a dunque d'Arsita invece farmacia Pomiglio, Castellisola, Savini, Tossicia, a Montorrio, farmacia della Piazza, Campi Marozzi, sulla Laga di Felice, Piazza Capuani, Torricella Sicura, Teramo Città, farmacia del Corso, Corso San Giorgio, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Domani, ricordo che domani è mercoledì. Vola il tempo, ma è così. Dunque, allora, signori, è arrivato il momento delle super classifiche con sosta gustosa. Sentiamo un po', prego, Ligia, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica International 48, complimenti. Bene, vediamo adesso invece alle classifiche. Pensate un po', oggi vi faccio impazzire. No, perché a sentire certe notizie si sgranano gli occhi. Vabbè. Dunque, in America, va bene, comprare per esempio una casa a New York. Comprare, dicevamo, una casa a New York costa qualcosa come 41.000, anzi quasi 42.000 euro al metro quadro. Una cosa assurda, mi direte voi? È così. Allora, al primo posto c'è Manhattan, che è il più caro, il Central Park. Quasi 42.000 euro, dollari, scusate, al metro quadro. A Manhattan, ancora secondo posto con il quartiere NoHo. Al terzo ancora Manhattan col quartiere Hudson Yards. Al quarto Manhattan sempre con Tribeca, il quartiere Tribeca. Al quinto sempre Manhattan con il quartiere Soho, al sesto il West Village, al settimo sempre Manhattan con il quartiere Chelsea, al ottavo posto Manhattan con Upper East Side, poi c'è il Financial District, il Murray Hill, e all'undicesimo finalmente c'è Brooklyn. Si divide tra Manhattan e Brooklyn, va bene? Brooklyn undicesimo con Brooklyn Heights. Ma pensate, 42.000 euro
1: al metro quadro, una cosa pazzesca. Domani tocca, ed è dove, indovinate dov'è che costa di più? Al Central Park. Vabbè, domani tocca ai film, i film più visti della settimana, quelli che hanno incassato di più. Adesso invece siamo arrivati al momento della chiusura di primissima con l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Prego regia, vai.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Andiamo subito allora col momento riservato, l'oroscopo del giorno martedì 19 maggio 2026. Siamo sempre in diretta su Radio Mica Internazionale. Ariete, inizi oggi un percorso che rende inevitabile esporti, come se da adesso trovassi a esprimerti in una lingua che non conosci. Toro, l'arrivo di Marte al tuo segno cambia le carte in tavola, si apre una fase in cui lo spirito di iniziativa guida i tuoi passi. Gemelli, Venere è uscita al tuo segno insieme alla Luna e ora entrambe sono entrate nel settore legato all'economia. Cancro, la Luna è entrata nel tuo segno e ti senti in una sorta di stato di grazia perché la sintonia con te stesso cambia la percezione dei fatti. Leone, la configurazione è cambiata e richiede da parte tua un impegno diverso, il momento giusto per definire e delimitare gli obiettivi. Vergine, un cielo particolarmente armonioso ti fa sentire a tuo agio, la consapevolezza di essere ormai entrato in una nuova stagione ha qualcosa di piuttosto eccitante e ti godi questo clima frizzante e incuriosito dai prossimi sviluppi. Bilancia, la giornata ti sorride dandoti ottimi motivi per essere di buon umore, lo sguardo ostile di Marte è finito, non hai più bisogno di stare sul chi va là. Scorpione, la nuova posizione di Marte ti obbliga a prendere una posizione dichiarando quali sono i tuoi veri obiettivi. Sagittario, la nuova posizione di Marte viene a modificare qualcosa nel ritmo del tuo impegno quotidiano, i compiti che ti sono assegnati al lavoro richiedono un coinvolgimento in prima persona. Capricorno, la fine della quadratura di Marte alleggerisce in maniera significativa la tua situazione e il tuo stato d'animo. Acquario, Marte e Venere hanno cambiato entrambi segno e ovviamente la cosa ha delle ripercussioni. Pesci, la nuova posizione di Venere ti aiuta a vivere con generosità e naturalezza i sentimenti e a esprimere le emozioni che ti attraversano senza temere che dando spazio all'amore tu possa diventare, come dire, più vulnerabile. Vediamo subito i programmi in televisione. Stasera su Rai 1 torna Montalbano il commissario, su Rai 2 alle 21:20 Belve Crime, attualità, su Rai 3 indovina chi viene a cena, su Rete 4 è sempre Carta Bianca, su Canale 5 Grande Fratello VIP, su Italia 1 Le Iene presentano Inside, attualità alla 7, alle 21:15 di martedì attualità, su TV 8 Celebrity Chef, su Tele 9 Mechanic Resurrection, film d'azione, e poi per chi ama i film western su Iris Canale 22 torna Wyatt Earp, film western di quelli importanti. Va bene, allora andiamo andiamo oltre, chiudiamo con le comunicazioni di servizio. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito. Siamo in Viale Crucioli 37 Teramo, di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigliere architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulle dimiche internazionali da oggi, martedì 19 di maggio? Arrivano le canzoni in vetrina, vetrina di grandi successi. Radio Domenica Show torna domenica 13 settembre, molto probabile. I nostri super festival del momento, una foto per l'estate, partecipare semplice, raccolta porta a porta. Siamo arrivati al 19 di maggio, martedì, stasera va il secco, sì, il secco, mi raccomando. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Veniamo al web radio, l'indirizzo radiomicainternational.it, fai preciso, ok, ci siamo anche noi, dunque portateci con voi in ogni parte del mondo, radiomicainternational.it. Bene.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere

0: complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 Maggio, al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazioni servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdere.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.